0: tharo highlightwe
1: ye ho di sitse bana ba e khantse di tsena
0: ke ga le ke wa le bona
1: ke tsho ha le bona.

tabagola ga lisimiza ga lisimiza le bona ya ba ga dumela la ga ho tla ha bua di holo he ke LSDA ya ba di holo tse ba ga bua tsena data ha nna go ngwan tshika mono on the left ha o sa ya ba sego o tla bona ho ra holo e ntle kholo mono yo e senya ha u ha o fitla ga thafeng o fitla mogere mono o tla bona holo ke no mono

Che ne è, ma vedi, lui Fonsi! Ah, re Despacito, insomma, già lì, Daddy Yankee! Mi si sono niente mica ai bisogni, ai si, yani, e... E lì,

Ditaba tsa hora ya borobong sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello, momamedi kgotso. Sehlopha sa taolo ya ditaba tsa bophelo setrekeng sa Bothabothe se tlaelehile ditshwaetso tse 5 le tse 41 tse ntseng di le tlasa dipatlisiso tsa lefu la mmaselese. Sehlopha sena se tlalewa se ntse se sebetsa ka thata ho laola le ho thibela ho ata ha mmaselese dikolong le

Metsotso e leshome le motso o mong ka mora hora yena ya leshome mo mamedi. Hana kwa ile yona ena ebe le nako ya ne ya go naya ditsebiso re tlo balla ditsebiso tse latelang. Ka lebitso ke nna Mabakwena Thibile. Tsebiso ya rona e bile engwe fela letsatsi la ka jeno e entswe ke e tsamaya jena tsebiso ya rona. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebiso ya setšhaba le tla etela pele le tla etela pele letsholo la ditsi tsa matshediso a basebetsi ba mehleng ya merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang thao ho matlole le ditsi tsa matshediso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka hare ho tsona. Mine Workers Provident Fund ya 1970, Rent Mutual Assurance, Tshiamiso Trust Fund le Fair Heads basebetsi bohle ba sebeditseng merafo mme ba na le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di salletse morao ba tla le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi. Letsholo lena le tla thakgoha ka la 19 ho isa ka la 30 Mphalane selemong se hodimo, mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa ha morao ha se di netefaditswe. Mahalosuku e tla ba ka di 19 ho fihlela ka di 20 kgweding yana Mphalane selemong sona senana. Mafeteng e tla ba ka di 21 ho fihlela ka di 23 kgweding yana ya Mphalane selemong sona sena sa 2026. Leribe e tla ba ka di 19 ho fihlela di 21 kgweding yana ena ya Mphalane selemong sona senana. Berea e tla ba ka di 22 ho fihlela ka di 23 Mphalane selemong sona sena. Maseru e tla ba ka di 26 ho fihlela ka di 30 Mphalane selemong sona sena se hodimo. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso setšhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro hore diterekeng ka ho fapana kapa ho letsetsa dinomoro tsenana. Dinomoro ke 5803-6846 ho ntate Mpho Matsinyane. Dinomoro ke 5803-6846. Mamedi tsebiso tsa rona ne di hakalo fela se re ikopela tshwarelo mo e ka bang re fositse mabitso a batho kapo a dibaka. Ha re entse jwalo mamedi re potele ka mona fela re tla kgutla.

Tsona mamedi di balwa ke ntebalo modosi ke boetse ke o dumedisa. Tshwaetso ya lefu la masele se qhomme seterekeng sa Bothabothe mme lefapha le disang bophelo seterekeng sena le tla la hore o se o ena le ditshwaetso tse hlano ha tse di ntse 40 le motse o le mong di le tlasa dipatlisiso. Setereke sa Bothabothe ka lefapha lena le kentseng ko fatshe ho fumana le ho thibela ho ata ha masele se dikolong le metseng pele ho letsholo la kentelo ya masele se rubela le manyowa. Ho ya ka mooki Maleshwane Kalake, ditshwaetso tse tharo di fumane sekolong sa mathomo sa Mopedi, Matsatsane le Nqabeni. Tshwaetso ena ya masele se

0: 0862 82 900. Nomoro tse nono di na le WhatsApp le tsona, ebile ha o kena letlapeng la Facebook mo nono bolatedi ba rona senga go leboe Mokwena.
1: Thank you Mokwena.
2: Akena residente waruna tate masibili again.

0: thapo tsena e hledi ya molato. Ya molato. Ya molato. Ya molato la ha di etsa tsena. U gona ba nai be. Hey, what? Aj, tla fetela ka mane ka galong la dithethana a taba di le tjena. Ka mane ka galong la mankiane. Tla fetela ka ting a taba di ka mokgwa ona. A taba di ka ntlhola. Ke fetela galong la mankiane ka mane. Ke fumana hore na teng na ka mane ho etsahala jwang ka mane. Ke fumana hore na ka mono ho etsahala ka mono. Ka galong la dithethana. Ntate Lenyonyo, se ka mpatsa ho hana le wena ka mono. Se ka mpatsa ho hana ka mono, Ntate Lenyonyo. He went. That dealing on your one now. Who go now? And now, guy can go do. That dealing on you. That's a run of another thing. That's a run that's in the haggardly. Ntori ya nyamela jina. Aka ntori ya nyamela ji utla etsala jwa. Ye? Hala mo ruti piru tsa nyarela le ya mona. Re ke bukwana tate le nyonyo pele o re mona. Tla fetela o wala bo no ruti piri. Hiban. Tate le nyonyo ena o ile kae banna bjale. Motho wa galona di thethana banna. E be bjale ena o ile kae banna.
1: Tate le nyonyo.
0: Hiban.
1: Tate mbaba.
0: Motho wa galona di thethana banna.
1: Banna ke tla mo nna ntate.
0: Ke tse thethana tsena di sala thoto e kgolo mafitu ana a tla imela dipirisa.
1: Tsana ke tla ba nnete bo.
0: Hiban.
1: Tate mbaba.
0: Ntate.
1: Ha anda de tsena ro kra anda de
0: e yo na
1: ha anda de mpaza ei wo bole mona de ha benda de
0: o zo le mona de ha be
1: a je ba de mpaza wa de ba na ka ba tsoga go go ja ka tsadile pela ka ba tsoga ba ka ba gatane
0: tsho dloga zona dloga zona ndade na gwina ya ge ba le ya ile tshira
1: a anda de mpaza le go di medicine da de se ka wena se go khompeng ntate ke khompe bo ka bedi wa se le moya ntate ke khompe bo se bala tsa dikwa pa di ntate ke khompe a ma ko le nna ke khompe se ntate ke khompe ko u sia di le mela se ntate ke mo khompe ntate no tla ga le ra ja le ba se be mo le na le komiti ka ofela ntate le le tshele ntate ke khompe le di tse se di ntate ka ofe a na dem pasa le Timena ga ntate e bitsa ndile mela ke rata ntate e timye tiro tsa batho ba nemelo go nya batho ha e qeta ntate. A ra dim pasa ke ntena ntate ka sa pomola ntate.
0: Oh.
1: Ke ntena ka sa pomola ntate wa le ka papa di ya gona. Ya le ntse ke ba na tiri ga ntse ke di kopela mo gana mo di boga. Ana di tsono no fa ne di ke tshatshele hanta ka tsela e. O tla nne e ke puye ye bana ba bang supilo go bana ba no pitisa le botsa botse wa ya se ya le bana ka taba ya le ka ka ho bula tsa ke sheba go bane bana ba sha itse se mezu su e mene ya le ga nne di ana wa tsela tsotse ndade
0: ho no etsa lampa pa ri ya tla me a o khala o setse mezu e mene
1: mo no nge le ga se ba nda dim pasa o bane a pula ntse ina se ka ne sa ne hante ha ga ba shaisa le go pula se bile ye di sibe ba nna ba sa le di go popela sa tsika ga le tsebela lo le tsebang ka mana ga botabuti ba sa tsika lo ba sa ba ile ba shebele le di papa le ba ba ki pa ga ya botabuti wa ri ya tsela na ha go tsiya e
0: Ilare?
1: Ilare a ebo di line.
0: Oh, kipara.
1: De kipara ntate.
0: E seng fofo fishale se referise.
1: O raro da de pa.
0: Oh, rata u kwa bona ye sebetse wa nga tseba doteding re ithuta tsona bana ha di etsala. Ha ndo di etsala kwa na o tla fumana go ah nthene e molaong he bana nthene ha e molaong yeno. Bana ba le sa parisi tla supa gore mo na ihle ha ke ka re ha ke sa bona na di 18 di fella ka e bolena ga nna ka e tshwara le center kwa.
1: Ka nnete ya go rinda. Ba dimpa. Ka nnete ke rata ba re tsena tsohle tsela tsena ba fusha ke papa ke pula. Ka nnete tsona ga mo kobela tla be di tsela pele. Ha e se go na tsela e me ya go na e ntse e ntse e nuhi se ka nnete sa ntse yo sa ka. Ka bo thata go ronda ke e ba sa e e ke se le tsela tswa banga. Ba ba tsebe na jwa ka metso tswe ne ka a lwe ntse e.
0: Oh.
1: E ya nda dimphasa. Ha ka nnete sa di.
0: Ke se vinse le sister mapele. Ke se vinse le sister mapele.
1: Ke re so le tsa mapele ka se thago ha o letho.
0: Ha ha. Ah, oh, isa gile. Olo gile. Oh, ina mitele ya phomola lona ba le ba bang bona ba tsela pele. Tsela ntsa sitiswa ke bua.
1: Eh, ba ba ba tsela pele ba ne.
0: Sunda.
1: Deke tlang. Ba tloba re ba ngolo tambane ka ga tsa ba bona o tshi bula ke fae.
0: Lingilo la ga udimo.
1: Ah, ba tla kwa. Ao. Ya le, go tloba ba ba khatsetsa ga ba mo haudi borara, a tloba le mo sala mo haudi a o ntate.
0: Ao. Ha u ya mabala.
1: Monna o teng ga re ka bonu ta joti ke mafa krik ntaba di zang ha o ha o tsama ga ma se buka mo ro go botela ma gwala na ho tsa tsika di mo ga bona tsika o tsama di
0: ma gwala se go tla ka mo
1: ke tsile tsene o ho ile mmwe
0: tenne
1: e tsene ho ile mmwe ntate pa
0: pele
1: da ba ba
0: ho wa tshosa le monsina
1: ho ho be ke fetse bana bana ga ya ntshwe le ngwe tate go re le tsinzi ya feta fela ga bona ka tshe ke go ukaya
0: ah ho logi le tate le nyonya ke batla ka tsala pelo feta
1: ah da di papa le ha ke go ba ba se bana ba ga ga re se dimeng re sokola na ba ga ga re le ka tete bana lo hora nda di sabai tim hau ka se tiga mau da dari wa yenda
0: dadi
1: dadi da tim pasa ma die
0: azale cho
1: ma dia sene tho ma shanya na dadi da tim pasa
0: dadi
1: ya le bua dadi
0: ba tho ba khalon la mangia di bana ye re bona tsana tsa rudi phiri ka mare ya tsane tsa kamane ka mama theka mane ke bi division kamane ka be re ya di famari bona hore titi enze le yona e ka odimo di momane e loko mmona di papadi di tharo e sena le 9 points di lepe di papadi di nne e na le 9 points e All Blacks di papadi di nne e na le 8 points e Hunters di papadi di tharo e na le 7 points Matula di papadi di nne e na le 7 points Atlanta di papadi di nne e na le 7 point. Azero di papadi di nne e na le 6 points. Shera di papadi di nne e na le 6 points. Rangers papadi di nne e na le 5 points. Stars papadi di nne e na le 1 point. Rovers papadi di nne ha e na letho. Titans papadi di nne ha e na letho. Heban ai khona ke a bona ina bo e tla se se bitse hantle ke a ne hla o di mmane mathuta mane e ga re tla iteka se le monsina me ga ga tla iteka mathuta se le monsina re tla bona ha ho ntse ho ya hore na ho tla ya ho ya kae re tla bona ho ntse ho ya hore na ho tla ya ho ya kae di papadi tsona di tlahle di tswele pele tsena tsa Premier League e ga re tlahle di papale di le mmalwa jina tlahle di papale di le mmalwa ka lebaleng la ne la Bambatha Cheetah Sports Arena di tlahle di papale di le mmalwa ka mono tle go shebele fela hore na di tlahle di papale jwang.

o tlo tsela tsa le ho di mo di pa bo bebe ha di tama wa ke monna le mosadi wa ha ya ho ba go lo tsela pa ga tei sing di fo tsa bona nne be ke tla kena le mang ka fa ke botsana wa ka o ka ile ke tla reng

tsona ke di medisa marena, ke di medisa marena a Lesotho nna ke di medisa marena, ke di medisa marena a Lesotho nna ke di medisa marena, ke di medisa marena ka ofela ke di medisa marena, ke di medisa marena ka ofela ke di medisa marena. Ire ke ka dem tiri, ka koyana.

maajiga ke di sana ho mo se o di mane mane a zona ke di sana ho mo se o di mane mane a zona yo na mo o tin na ra mo na waga

0: de carentiri, a goiana, irem de carentiri. Minera anda de moado, minera guinharesu, minera moganari.
1: Ke re mabela metso ra re lebile ora yane ya le shumele metso mmedi.